0: ogni poi sarebbe della fuori di chiesa la mente in sito vai so dire non sentire se di mi contestava la mai risma se di fai
1: si su vai dire non tanto di mi va mai risma 3-5-1-8-4-0-4
0: Range N 4-0, descend on maintain 5000 maintain 5000 till semi, step by still, runway 3-4-right approach
2: descend 5000 to maintain 5000 on the descending step for L-2-3-4-right range liner 4-0